estate. Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore.

tra una chiamata e mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.